0: 2, 3, 4.
1: Radio La Voce.
2: Radio.
3: Ladies and gentlemen.
4: Radio La Voce. Radio La Voce.
5: Radio La Voce.

dici, io ti proteggerò dai mali. So che tra il dire e il fare c'è mezzo un mare di squali ed ho capito, nel mondo più sbagli e più impari. Faccio mamma non mamma ed un fiore a petali pari, noi caduti all'improvviso, mentre

0: ora.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
2: Scommetti sul raggio di sole, sulla bellezza dell'amore, sullo splendore della vita. Scommetti su te stesso. E basta.
3: Il gioco d'azzardo, anche quello online, può creare dipendenza e diventare patologico. Può distruggere tutto ciò che si è costruito e su cui si dovrebbe scommettere.
2: Basta poco per essere felici. Scommettiamo che smetti. Punta sul futuro.
1: È un messaggio di Radio La Voce.

0: Sono le 2:30.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

Al mondo non esiste nessuna come te, che mi guardi con gli stessi occhi tristi. Quando fuori c'è il sole, ha una strana forma di malinconia.

0: tu.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

forse il peggio è passato, è un futuro diverso, forse è già cominciato.

by a 13, we're looking at it. Okay, stand by a 13.

0: le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero...
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

Proprio oggi che era uscito il sole, mentre gli altri se ne vanno al mare, voglio stare da solo, così magari mi trovo. Sì, quando non c'è qualcuno che mi aiuta, vado a correre fino a San Luca, così magari mi trovo in qualche...

Dicono che Dio per disegnare il mondo ci ha messo 7 giorni. E poi ci sono io all'ombra di mio padre e avevo 7 anni. Avrei voluto chiederti qualcosa in più, tipo se è vero che i sogni se li spendi li perdi e che gli uomini forti incassano colpi senza arrendersi mai, senza piangere mai. Dicono che Dio abbia creato tutti uguali ma speciali. Avrei voluto crederci almeno un po', per poi guardarmi allo specchio, essere fiero di tutto, gioire di ogni difetto e comunque ripetermi che...

Mi chiedo se hai trovato le risposte che cerchi, se è vero che hai incontrato la persona che aspetti. Tu mi leggi dentro e vedi quello che provo. So che è uno sbaglio e voglio farlo di nuovo, ma è un salto nel vuoto. In questo mare di parole mi trascini a fondo, vado in panico e nuoto. O almeno ci provo. Ci guardiamo da lontano senza mai toccarci. La verità spaventa quando è qui davanti. E a volte toglie il fiato, io non ti ho mai cercata. Eppure mi hai trovato mentre precipitavo. Io non so che cosa siamo ma so quello che sei. E tu sei quello che sono più di quanto vorrei. Si è fatto tardi ormai, e forse anche per noi. Fuori è già notte,

costruire mura intorno a noi per essere più distanti, ma ci sono sempre stato e tu pure, come le tue paure, per queste emozioni che nascondo, forse non ci sono cure, che lasciano il segno addosso e fanno male come punture.

0: Sono le 5 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: C'è una radio che da Muravera trasmette per te notizie, musica e servizi. Radio La Voce, 96 800, la tua amica radio.

Mi avete detto, le cose vanno male, devi venirci incontro, devi fare la tua parte e tante altre cose che non

0: radio è per me.
1: Tutte le radio hanno uno spot che dice:
2: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
1: Già, i numeri sono molti, ma provate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
3: Telefonate a Radio La Voce.

0: ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.
1: Mi piaci, like it. Ti voglio, ti sento, like
2: it. Radio La Voce. Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica. Sui 96.8. 96.8.
3: Basta poco a fare impressione. Basta poco, basta andare in televisione, che la gente

0: Sono le 6. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Mi piace, like it. Ti voglio, ti sento,
3: like it. Radio La Voce, Radio La Voce. Tutto il piacere della buona musica sui 96.8. 96.8.

0: Sono le 6:33.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce, ascolta la voce, ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

Altro che maratone, bastano pochi secondi perché anche oggi, come tutti gli altri giorni, non è successo niente di importante. Va tutto alla grande.

0: Sono le 7:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: number you have reached is not in service. Please check the number or try your call again.
1: Ascolta l'Hit, segui il suono di Radio La Voce.
2: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.

Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione.

Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: Siete sintonizzati sui 96.800 di Radio La Voce.

0: Sono le 8.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Le note della tua musica preferita da Radio La Voce.
3: Informazione, informazione, news, informazione, locale. L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 27 maggio, che apriamo con la tradizionale giornata sportiva che ieri mattina si è svolta al campo comunale di Muravera e che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria del paese. Il nuovo campo in sintetico si è trasformato per l'occasione in un grande spazio di festa animato dall'entusiasmo dei bambini che, accompagnati dai loro insegnanti, hanno partecipato a numerose attività ludiche e motorie organizzate nelle diverse aree di gioco allestite lungo tutto l'impianto sportivo. Un momento speciale che ha unito sport, amicizia e divertimento, regalando agli studenti una giornata diversa dal solito e ricca di emozioni. A rendere ancora più significativo l'evento è stata la presenza degli alunni e delle docenti della scuola Jan de Cierva di Madrid, ospiti per l'intera settimana delle famiglie degli studenti muraveresi nell'ambito di uno scambio culturale che ha favorito incontro, integrazione e nuove amicizie tra i ragazzi. La manifestazione, che di fatto conclude l'anno scolastico, è oramai diventata un appuntamento fisso e molto atteso nel calendario dell'Istituto Comprensivo di Muravera. L'iniziativa è stata promossa e coordinata dal referente sportivo con il supporto del docente di educazione fisica sotto la guida della dirigente scolastica Carla Zei. Sugli spalti del comunale erano presenti numerosi genitori, nonni e familiari che hanno seguito con entusiasmo le attività dei bambini, applaudendo le loro performance e condividendo un clima di grande partecipazione e serenità. Una vera giornata di comunità capace di coinvolgere scuola, famiglie e associazioni del territorio in un unico grande momento di festa. Dall'istituto sono arrivati sentiti ringraziamenti al comune di Muravera, all'associazione Muravera Calcio e a tutte le realtà locali che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, contribuendo a regalare ai bambini una giornata che resterà sicuramente tra i ricordi più belli di quest'anno scolastico. Sport, gioco e condivisione si sono così confermati ancora una volta strumenti preziosi di crescita, capaci di unire generazioni e culture diverse nel segno della semplicità e della gioia di stare insieme. I prossimi 6, 7, 8 e 9 giugno Villa Salto festeggia Santa Barbara. Il comitato, formato dalle classi 86, 96 e 2006, organizza i festeggiamenti della tanto venerata Santa con un ricco programma religioso che avrà inizio sabato 6 giugno alle ore 17 con il Santo Rosario. Alle ore 17.30 la Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo, alle ore 18 processione dalla parrocchia di San Michele Arcangelo verso il santuario di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Leoneddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione, Cantu dei Goccius. Domenica 7 giugno alle ore 11 Santa Messa animata dal coro Madonna degli Angeli di Villa Salto, alle ore 16.30 Santo Rosario, alle ore 17 Santa Messa solenne celebrata da Don Antonio Usai, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, diretto dal maestro Andrea Pilloni, alle ore 18 processione del Corpus Domini. Lunedì 8 giugno alle ore 11 Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara celebrata dall'Arcivescovo di Cagliari, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Batturi, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 17 Santo Rosario, alle ore 17.30 Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara, celebrata da Don Fabrizio Pibiri, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto. Alle ore 18.30 tradizionale processione storica in onore di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Leoneddas e di organetto di Villa Salto, dai gruppi folk San Cristoforo di Villa Salto, gruppo folk Are Musa di Mungia, Santa Vitalia di Ballau, San Giorgio di Villapuzzu e dai Cavalieri. Al termine della processione sul sagrato del santuario seguirà la benedizione eucaristica e il canto dei Goccius. Martedì 9 giugno alle ore 11 Santa Messa in onore di Santa Barbara, alle ore 17.30 Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa cantata in onore di Santa Barbara, alle ore 19 processione dal dal santuario di Santa Barbara alla parrocchia di San Michele Arcangelo, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione seguirà il canto dei Goccius. Il programma civile coinvolgerà tutto il paese per 4 giornate di musica, tradizione, spettacoli e devozione religiosa. Il programma prevede per sabato 6 giugno 2026 alle ore 22:30 il grande concerto dei Tieni il Tempo, con una serata all'insegna della musica da ballare e cantare insieme. A seguire la festa continuerà con il DJ set di Scart e Mafre. Domenica 7 giugno 2026 alle ore 22 la serata sarà dedicata alle tradizioni popolari sarde con lo spettacolo folk del gruppo Balla Sardigna, che intratterrà il pubblico con musica tradizionale, balli popolari e cultura sarda. Lunedì 8 giugno la serata avrà inizio alle ore 22 con i fuochi d'artificio, ai quali seguirà lo spettacolo di musica Energia e Divertimento presentato dai Teenager Forever. Martedì 9 giugno a partire dalle ore 20 è prevista l'estrazione dei biglietti della Lotteria Santa Barbara, alla quale seguirà la serata musicale danzante con il gruppo La Romagna. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 16 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
3: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.
5: Ho la notte scritta in faccia, la mia testa fa la ruota. Cerco d'andare dritto, anche se sotto sopra, anche se sotto sotto, sotto non ci vado mai.

0: Sono le 8:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro.

scoppia un altro inferno. Da qualche parte adesso è già domani. Qualcuno è pronto e qualcun altro è perso.

0: Sono le 9:01.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il Bar Ristorante Pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 9:30. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
2: Radio La Voce, la radio della tua città.

Ci siamo separati come due pianeti senza gravità, come amici dopo l'università, siccome due fratelli per l'eredità.

Radio La Voce.

0: feeling low. Only hate the road when you're missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Sono le 10. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 10 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.
3: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 27 maggio, che apriamo con la tradizionale giornata sportiva che ieri mattina si è svolta al campo comunale di Muravera e che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria del paese. Il nuovo campo in sintetico si è trasformato per l'occasione in un grande spazio di festa animato dall'entusiasmo dei bambini che, accompagnati dai loro insegnanti, hanno partecipato a numerose attività ludiche e motorie organizzate nelle diverse aree di gioco allestite lungo tutto l'impianto sportivo. Un momento speciale che ha unito sport, amicizia e divertimento, regalando agli studenti una giornata diversa dal solito e ricca di emozioni. A rendere ancora più significativo l'evento è stata la presenza degli alunni e

0: la dirigente scolastica Carla Zei. Sugli spalti del comunale erano presenti numerosi genitori, nonni e familiari che hanno seguito con entusiasmo le attività dei bambini, applaudendo le loro performance e condividendo un clima di grande partecipazione e serenità. Una vera giornata di comunità capace di coinvolgere scuola, famiglie e associazioni del territorio in un unico grande momento di festa. Dall'istituto sono arrivati sentiti ringraziamenti al comune di Muravera, all'associazione Muravera Calcio e a tutte le realtà locali che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, contribuendo a regalare ai bambini una giornata che resterà sicuramente tra i ricordi più belli di quest'anno scolastico. Sport, gioco e condivisione si sono così confermati ancora una volta strumenti preziosi di crescita, capaci di unire generazioni e culture diverse nel segno della semplicità e della gioia di stare insieme. I prossimi 6, 7, 8 e 9 giugno Villa Salto festeggia Santa Barbara. Il comitato, formato dalle classi 86, 96 e 2006, organizza i festeggiamenti della tanto venerata santa con un ricco programma religioso che avrà inizio sabato 6 giugno alle ore 17 con il Santo Rosario, alle ore 17:30 la Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo, alle ore 18 processione dalla parrocchia di San Michele Arcangelo verso il santuario di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Leoneddas e di organetto di Villa Salto, al termine della processione Cantu dei Gocius. Domenica 7 giugno alle ore 11 Santa Messa animata dal coro Madonna degli Angeli di Villa Salto, alle ore 16:30 Santo Rosario, alle ore 17 Santa Messa solenne celebrata da Don Antonio Usai, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 18 processione del Corpus Domini. Lunedì 8 giugno alle ore 11 Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara celebrata dall'Arcivescovo di Cagliari, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Batturi, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 17 Santo Rosario, alle ore 17:30 Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara, celebrata da Don Fabrizio Pibiri, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto. Alle ore 18:30 tradizionale processione storica in onore di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Leoneddas e di organetto di Villa Salto, dai gruppi folk San Cristoforo di Villa Salto, gruppo folk Are Musa di Mungia, Santa Vitalia di Ballau, San Giorgio di Villapuzzu e dai Cavalieri. Al termine della processione sul sagrato del santuario seguirà la benedizione eucaristica e il canto dei Gocius. Martedì 9 giugno alle ore 11 Santa Messa in onore di Santa Barbara, alle ore 17:30 Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa cantata in onore di Santa Barbara, alle ore 19 processione dal santuario di Santa Barbara alla parrocchia di San Michele Arcangelo, accompagnata dai suonatori di Leoneddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione seguirà il canto dei Gocius. Il programma civile coinvolgerà tutto il paese per 4 giornate di musica, tradizione, spettacoli e devozione religiosa. Il programma prevede per sabato 6 giugno 2026 alle ore 22:30 il grande concerto dei Tieni il Tempo con una serata all'insegna della musica da ballare e cantare insieme. A seguire la festa continuerà con il DJ set di Scart e Mafre. Domenica 7 giugno 2026 alle ore 22 la serata sarà dedicata alle tradizioni popolari sarde con lo spettacolo folk del gruppo Balla Sardigna, che intratterrà il pubblico con musica tradizionale, balli popolari e cultura sarda. Lunedì 8 giugno la serata avrà inizio alle ore 22 con i fuochi d'artificio, ai quali seguirà lo spettacolo di musica Energia e Divertimento presentato dai Teenager Forever. Martedì 9 giugno a partire dalle ore 20 è prevista l'estrazione dei biglietti della Lotteria Santa Barbara, alla quale seguirà la serata musicale danzante con il gruppo La Romagna. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 16 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione. Informazione. News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.

0: sono le 11.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 11 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Ho perso tempo per guardarti dentro e ti ho dedicato il cuore tra le pagine. Ma poi la sera che arrivava ed io mi chiedevo dov'è il senso, se c'è un senso a tutto questo. Senti, non c'è bisogno di parlare, dalla serranda scende il sole e noi ci siamo accontentati.

0: è mezzogiorno.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Segui il suono di Radio La Voce.

0: Informazione, informazione, news, informazione, locale. L'informazione di Radio La Voce.
1: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 27 maggio, che apriamo con la tradizionale giornata sportiva che ieri mattina si è svolta al campo comunale di Muravera e che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria del paese. Il nuovo campo in sintetico si è trasformato per l'occasione in un grande spazio di festa animato dall'entusiasmo dei bambini che, accompagnati dai loro insegnanti, hanno partecipato a numerose attività ludiche e motorie organizzate nelle diverse aree di gioco allestite lungo tutto l'impianto sportivo. Un momento speciale che ha unito sport, amicizia e divertimento, regalando agli studenti una giornata diversa dal solito e ricca di emozioni. A rendere ancora più significativo l'evento è stata la presenza degli alunni e delle docenti della scuola Jan de Cierva di Madrid, ospiti per l'intera settimana delle famiglie degli studenti muraveresi nell'ambito di uno scambio culturale che ha favorito incontro, integrazione e nuove amicizie tra i ragazzi. La manifestazione, che di fatto conclude l'anno scolastico, è oramai diventata un appuntamento fisso e molto atteso nel calendario dell'Istituto Comprensivo di Muravera. L'iniziativa è stata promossa e coordinata dal referente sportivo con il supporto del docente di educazione fisica sotto la guida della dirigente scolastica Carla Zei. Sugli spalti del comunale erano presenti numerosi genitori, nonni e familiari che hanno seguito con entusiasmo le attività dei bambini, applaudendo le loro performance e condividendo un clima di grande partecipazione e serenità. Una vera giornata di comunità capace di coinvolgere scuola, famiglie e associazioni del territorio in un unico grande momento di festa. Dall'istituto sono arrivati sentiti ringraziamenti al comune di Muravera, all'associazione Muravera Calcio e a tutte le realtà locali che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, contribuendo a regalare ai bambini una giornata che resterà sicuramente tra i ricordi più belli di quest'anno scolastico. Sport, gioco e condivisione si sono così confermati ancora una volta strumenti preziosi di crescita, capaci di unire generazioni e culture diverse nel segno della semplicità e della gioia di stare insieme. I prossimi 6, 7, 8 e 9 giugno Villa Salto festeggia Santa Barbara. Il comitato, formato dalle classi 86, 96 e 2006, organizza i festeggiamenti della tanto venerata santa con un ricco programma religioso che avrà inizio sabato 6 giugno alle ore 17 con il Santo Rosario, alle ore 17:30 la Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo, alle ore 18 processione dalla parrocchia di San Michele Arcangelo verso il santuario di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Leoneddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione, Cantu dei Gocius. Domenica 7 giugno alle ore 11 Santa Messa animata dal coro Madonna degli Angeli di Villa Salto, alle ore 16:30 Santo Rosario, alle ore 17 Santa Messa solenne celebrata da Don Antonio Usai, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 18 processione del Corpus Domini. Lunedì 8 giugno alle ore 11 Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara celebrata dall'Arcivescovo di Cagliari, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Batturi, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 17 Santo Rosario, alle ore 17:30 Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara, celebrata da Don Fabrizio Pibiri, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto. Alle ore 18:30 tradizionale processione storica in onore di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Leoneddas e di organetto di Villa Salto, dai gruppi folk San Cristoforo di Villa Salto, gruppo folk Are Musa di Mungia, Santa Vitalia di Ballau, San Giorgio di Villapuzzu e dai Cavalieri. Al termine della processione sul sagrato del santuario seguirà la benedizione eucaristica e il canto dei Gocius. Martedì 9 giugno alle ore 11 Santa Messa in onore di Santa Barbara, alle ore 17:30 Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa cantata in onore di Santa Barbara, alle ore 19 processione dal santuario di Santa Barbara alla parrocchia di San Michele Arcangelo, accompagnata dai suonatori di Leoneddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione seguirà il canto dei Gocius. Il programma civile coinvolgerà tutto il paese per 4 giornate di musica, tradizione, spettacoli e devozione religiosa. Il programma prevede per sabato 6 giugno 2026 alle ore 22:30 il grande concerto dei Tieni il Tempo con una serata all'insegna della musica da ballare e cantare insieme. A seguire la festa continuerà con il DJ set di Scart e Mafre. Domenica 7 giugno 2026 alle ore 22 la serata sarà dedicata alle tradizioni popolari sarde con lo spettacolo folk del gruppo Balla Sardigna, che intratterrà il pubblico con musica tradizionale, balli popolari e cultura sarda. Lunedì 8 giugno la serata avrà inizio alle ore 22 con i fuochi d'artificio, ai quali seguirà lo spettacolo di musica Energia e Divertimento presentato dai Teenager Forever. Martedì 9 giugno, a partire dalle ore 20, è prevista l'estrazione dei biglietti della Lotteria Santa Barbara, alla quale seguirà la serata musicale danzante con il gruppo La Romagna. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Gerrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 16 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
0: Informazione, informazione, news, informazione locale. L'informazione di Radio La Voce.

so come ci si lega, ma so bene quanto vale un contratto. Nulla è per sempre, nel rimorso l'odio annega, potevamo rimanere in contatto.

0: Sono le 12 e 30 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ragazzo, sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: E in moi, vostra musica sadra, Radio La Voce, Radio Reparau, un bel programma.

cognotti che si incontrausu, conosce festa, chi sia da Milano, a Genova, in Vidda, a si incontrare con quella, è sempre cosa bella. L'accabbavo sempre sullo stesso modo, con Cadri a riso, con Barzelletta e poi Sarragoto. Io ci posso marolla, ci dio segata, se io cresci un naso puro. E finito su tempo di essere ciocchetto, sia un manno. Io sono imparato a spesa nostra, e ho vivo e toccato quanto sia dura se mi staccai sosso.

spiga e vasta, spiga e trigo, sammento come arrici, chi vuoi sempre parrici non fudi. E sa cabata giocai, venisti sa meccanica o i scarro dei vaur, buttò le madre.

0: il ballo a missa. Quando uscivo da chiesa, grande, fare la messa a mano, facevo un ballo in piazza chiesa, tenevo su ballo a missa.
1: Insistare in variante a mesa strada, da ballo, su me in famiglia, in loca famiglia.
2: Rara la domenica che non si ballava. E come si faceva ad avvertire? Noi eravamo nel bar, quando la prima che passava, una di loro, eccetera, oh, guarda che si balla in tale posto. O da mio fratello, o da Alfio Porcur, o da qualcuno che si sposava e che era magari amico di famiglia. E allora si andava, potevo guardare, e poi no. Allora si andava a ballare.
3: Generazioni appunto molto più precedenti alla mia, già diciamo c'era quel miscuglio tipico quando si faceva il ballo tra ballo sardo e ballo civile.
2: No? I giovani non andavano a ballare il ballo sardo, ballavano il ballo liscio, il ballo sardo lo facevano gli anziani anche di 60-70 anni.
4: Tanto sta gente antica prima, ma Dio non parlava mai in ballo sardo.
5: Qua a Serrenti, intorno agli anni 70, c'erano sì e no una decina di persone che ancora avevano competenza del passo, cioè sapevano ballare il ballo sardo, e ci fecero vedere tutte le particolarità del passo, quindi le caratteristiche, e le variazioni, i movimenti, la postura, e quindi ci diano tutti i consigli che loro ritenevano utili per questo passo. E tutto questo lavoro ha fatto sì che oggi sicuramente a Serrenti non meno di 300-400 persone almeno conoscono la struttura base del passo di Serrenti.
6: Facendo savare scemes, fiente cantendo motetus, cantendo motetus, non vuoi neanche che fiente cosa imparate scelte, dopo niente, pensante, e fa niente sa rima.
7: Quando devi a terendo va, massimamente, terendo presucci, terendo l'oris, e le... E sai se cantai a uso, può distrarre se a Dio, ci va a stare.

0: trabalhando nos atos a própria coisa. Os homens, da terra ao antro, fazendo esses 8, 10, 12, segundo o seu proprietário, e fazendo batutas aí a motetos, a cantadas.
1: Soli e biderica, arriche latinai, simila sai cantai, cadevo tu buca vitica.
2: I domenica marisi stava di non tirato divertimento, anzi andate con tutti l'erisi e bottega di bandintabino, si zazianta mengui e cantante, parlante ora s'interesse, ubato da biungasosa.
3: Balla non c'è malli, bello campioni, sughi su traballo a de più ventai. Posto di antessi, subito un presoni, iscrais a Maria ci vuliai. Oppure segau, su zuga marroni,

0: Sono le 14 e 7 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
3: Accendi l'emozione. Radio La Voce, It Radio, la voce che ti chiama.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
0: Sono le 14 e 9 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
4: Hit Parade, le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade, in studio Mario.
5: Un buongiorno caloroso a tutte le amiche e gli amici Italia Hit Parade. Questa è la classifica per quello che riguarda l'Italia Hit Parade, i top 10, i 10 migliori album dei nostri artisti italiani. Tutto questo sui 96-800 MHz di Radio La Voce in compagnia con il vostro Mario che vi saluta. Altrettanto arriva il saluto da parte del nostro Michele al di là della cabina di regia. Io direi subito di iniziare con la posizione numero 10, dove troviamo Nahit. L'album si intitola Io Individuo e ci ascoltiamo il brano Ci Nasci, Ci Muori.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci, per quello che riguarda la classifica, dal 25 al 31 maggio 2026, la posizione numero 9, dove ahimè perde ben due posti rispetto alla settimana scorsa Tiziano Ferro. L'album, che ormai abbiamo imparato a conoscere molto bene, si intitola Sono un grande e abbiamo il piacere di ascoltare per la prima volta un nuovo singolo con la collaborazione di Shiva, Felici a metà.
2: Ho deciso di restare, qui appoggiato il mio cuore, asfaltato da giorni, massacrato d'amore, perché questa è una missione, la missione è la mia, l'anima sempre in ascolto ed il cuore mai solto.

posizione guadagnata dalla nona all'ottava posizione questa settimana di Saif con l'album Santissimo, anche in questo caso nuovo singolo in collaborazione con Bresh, Parlar d'amore.

Vi ricordo che siete all'ascolto di Tagliate Parade, classifica dal 25 al 31 maggio 2026. Una posizione in meno per Arisa, la settima posizione questa settimana. Da Fotomosse, questo è il titolo dell'album, ed era maggio.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E proseguiamo con l'Italia e Parade, all'ottava, alla sesta posizione. Parliamo di Samurai J con Amatore, in collaborazione con Vito Salamanca, un nuovo singolo, Flamenco Paranoia.

siamo così giunti a metà classifica, dove ritroviamo Serena Brancale. Dall'album Sacro con Levante ed Elia è il momento di ascoltare la gettonatissima Al mio paese.

ora la sorpresa di giornata, perché pensate, perde il podio, la seconda posizione, la compilation del 76esimo Festival di Sanremo, che ritroviamo in quarta posizione questa settimana. Ci ascoltiamo da questa compilation Fulminacci con Stupida Sfortuna.

0: Hit Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: Ed ora occupiamoci di tre posizioni più importanti, iniziando a posizione numero 3, dove guadagna un posto Madame, dall'album Disincanto in collaborazione con Marracash,

0: è un piccolo passo davanti per quello che riguarda anche la seconda posizione, dove troviamo questa settimana Dito nella Piaga. Dall'album Miss Italia è il momento di ascoltare il brano Sì lo so.
1: Sì, lo so. Sono una bugiarda, una bastarda, ma non ti riguarda. Sì,

0: 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.
1: Ed ora, come di consueto, prima di scoprire la prima posizione dell'Italia Hit Parade, facciamo il riepilogo iniziando alla posizione numero 10, dove abbiamo trovato una hit con Io Individuo. Nono posto per Tiziano Ferro, Sono un grande. Ottava posizione per Saif, Santissimo. Settimo posto per Arisa con Fotomosse. Sesta posizione per Samurai J con Amatore. Quinto posto per Serena Brancale con l'album Sacro. Quarto posto per la compilation del 76esimo Festival di Sanremo. Terzo posto per Madame con l'album Disincanto. Seconda posizione per Dito nella Piaga con Miss Italia. E troviamo alla prima posizione per la seconda settimana di fila Blanco. L'album si titola Ma, e abbiamo il piacere di ascoltare un nuovo singolo, Tanto non rinasco, un brano che arriva dritto al cuore.

0: Parade. Le migliori, le più ascoltate, le più votate. Hit Parade. In studio Mario.
1: E così Blanco per la seconda settimana di fila alla prima posizione per quello che riguarda la classifica dell'Italia Hit Parade. Questa era quello che succede per quello che riguarda la settimana che va dal 25 al 31 maggio 2026. Siamo arrivati alla conclusione, l'augurio è che rimaniate sintonizzati sulle nostre magiche frequenze dei 96.800 MHz di Radio La Voce. Un grosso abbraccio di cuore dal vostro Mario, altrettanto grande il saluto da parte del nostro Michele che cura la regia del programma. È veramente tutto, vi vogliamo un mondo di bene e vi aspettiamo sempre qui. Ciao, alla prossima!

0: Informazione.
1: Informazione.
0: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
2: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 27 maggio, che apriamo con la tradizionale giornata sportiva che ieri mattina si è svolta al campo comunale di Muravera e che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria del paese. Il nuovo campo in sintetico si è trasformato per l'occasione in un grande spazio di festa animato dall'entusiasmo dei bambini che, accompagnati dai loro insegnanti, hanno partecipato a numerose attività ludiche e motorie organizzate nelle diverse aree di gioco allestite lungo tutto l'impianto sportivo. Un momento speciale che ha unito sport, amicizia e divertimento, regalando agli studenti una giornata diversa dal solito e ricca di emozioni. A rendere ancora più significativo l'evento è stata la presenza degli alunni e delle docenti della scuola Jan de Cierva di Madrid, ospiti per l'intera settimana delle famiglie degli studenti muraveresi nell'ambito di uno scambio culturale che ha favorito incontro, integrazione e nuove amicizie tra i ragazzi. La manifestazione, che di fatto conclude l'anno scolastico, è oramai diventata un appuntamento fisso e molto atteso nel calendario dell'Istituto Comprensivo di Muravera. L'iniziativa è stata promossa e coordinata dal referente sportivo con il supporto del docente di educazione fisica sotto la guida della dirigente scolastica Carla Zei. Sugli spalti del comunale erano presenti numerosi genitori, nonni e familiari che hanno seguito con entusiasmo le attività dei bambini, applaudendo le loro performance e condividendo un clima di grande partecipazione e serenità. Una vera giornata di comunità capace di coinvolgere scuola, famiglie e associazioni del territorio in un unico grande momento di festa. Dall'istituto sono arrivati sentiti ringraziamenti al comune di Muravera, all'associazione Muravera Calcio e a tutte le realtà locali che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, contribuendo a regalare ai bambini una giornata che resterà sicuramente tra i ricordi più belli di quest'anno scolastico. Sport, gioco e condivisione si sono così confermati ancora una volta strumenti preziosi di crescita, capaci di unire generazioni e culture diverse nel segno della semplicità e della gioia di stare insieme. I prossimi 6, 7, 8 e 9 giugno Villa Salto festeggia Santa Barbara. Il comitato, formato dalle classi 86, 96 e 2006, organizza i festeggiamenti della tanto venerata Santa con un ricco programma religioso che avrà inizio sabato 6 giugno alle ore 17 con il Santo Rosario. Alle ore 17.30 la Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo, alle ore 18 processione dalla parrocchia di San Michele Arcangelo verso il santuario di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione, Cantu dei Goccius. Domenica 7 giugno alle ore 11 Santa Messa animata dal coro Madonna degli Angeli di Villa Salto, alle ore 16.30 Santo Rosario, alle ore 17 Santa Messa solenne celebrata da Don Antonio Zai, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 18 processione del Corpus Domini. Lunedì 8 giugno alle ore 11 Santa Messa solenne in onore di Messa solenne celebrata da Don Antonio Zai, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 18 processione del Corpus Domini.

0: e processione storica in onore di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villassalto, dai gruppi folk San Cristoforo di Villassalto, gruppo folk Aremusa di Armungia, Santa Vitalia di Ballau, San Giorgio di Villapuzzu e dai Cavalieri. Al termine della processione, sul sagrato del santuario, seguirà la benedizione eucaristica e il canto dei Goccius. Martedì 9 giugno alle ore 11 Santa Messa in onore di Santa Barbara, alle ore 17.30 Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa cantata in onore di Santa Barbara, alle ore 19 processione dal santuario di Santa Barbara alla parrocchia di San Michele Arcangelo, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villassalto. Al termine della processione seguirà il canto dei Goccius. Il programma civile coinvolgerà tutto il paese per 4 giornate di musica, tradizione, spettacoli e devozione religiosa. Il programma prevede per sabato 6 giugno 2026 alle ore 22.30 il grande concerto dei Tieni il Tempo, con una serata all'insegna della musica da ballare e cantare insieme. A seguire la festa continuerà con il DJ set di Scart e Mafre. Domenica 7 giugno 2026 alle ore 22 la serata sarà dedicata alle tradizioni popolari sarde con lo spettacolo folk del gruppo Balla Sardigna, che intratterrà il pubblico con musica tradizionale, balli popolari e cultura sarda. Lunedì 8 giugno la serata avrà inizio alle ore 22 con i fuochi d'artificio, ai quali seguirà lo spettacolo di musica Energia e Divertimento presentato dai Teenager Forever. Martedì 9 giugno a partire dalle ore 20 è prevista l'estrazione dei biglietti della Lotteria Santa Barbara, alla quale seguirà la serata musicale danzante con il gruppo La Romagna. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 16 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione.
2: Informazione.
1: News. Informazione. Locale. L'informazione di Radio La Voce.
3: Sono le 14 e 51 minuti.
4: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
5: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.
6: Più l'ascolti, più la senti. Radio La Voce. It Radio. La voce che ti chiama. Ti chiama. Ti chiama. Spot.
0: Il bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e il menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333-9860-200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.

0: Sono le 15.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 15 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

ti butti giù. È strano come ami tu, lo fai di più di me. E lo sento addosso io a rincorrerti.

So che in fondo non c'è tempo, quante cose che cambiano. Ti ho deluso, ma dimmi qualcosa che non so. I miei problemi ormai saranno la parte di te, quella più vulnerabile e spietata, lo sai. Non ho più spazio per dipingermi di inchiostro, lo ammetto però. Per altre cicatrici trovo sempre

0: mezzo sorriso. Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.
1: Eri tu la mia passione, ecco perché ho un pugnale dentro il cuore quando penso a te. Cosa resta di un amore?
2: Informazione, informazione, news, informazione locale.
3: L'informazione di Radio La Voce.
4: Buona giornata da Giancarlo Cucco e ben ritrovati a questa nuova edizione del notiziario di Radio La Voce di quest'oggi, mercoledì 27 maggio, che apriamo con la tradizionale giornata sportiva che ieri mattina si è svolta al campo comunale di Muravera e che ha coinvolto gli alunni della scuola primaria del paese. Il nuovo campo in sintetico si è trasformato per l'occasione in un grande spazio di festa animato dall'entusiasmo dei bambini che, accompagnati dai loro insegnanti, hanno partecipato a numerose attività ludiche e motorie organizzate nelle diverse aree di gioco allestite lungo tutto l'impianto sportivo. Un momento speciale che ha unito sport, amicizia e divertimento, regalando agli studenti una giornata diversa dal solito e ricca di emozioni. A rendere ancora più significativo l'evento è stata la presenza degli alunni e delle docenti della scuola Jan de Cierva di Madrid, ospiti per l'intera settimana delle famiglie degli studenti muraveresi nell'ambito di uno scambio culturale che ha favorito incontro, integrazione e nuove amicizie tra i ragazzi. La manifestazione, che di fatto conclude l'anno scolastico, è oramai diventata un appuntamento fisso e molto atteso nel calendario dell'Istituto Comprensivo di Enti Muraveresi nell'ambito di uno scambio culturale che ha favorito incontro, integrazione e nuove amicizie tra i ragazzi. La manifestazione, che di fatto conclude l'anno scolastico, è oramai

0: Una vera giornata di comunità capace di coinvolgere scuola, famiglie e associazioni del territorio in un unico grande momento di festa. Dall'istituto sono arrivati sentiti ringraziamenti al Comune di Muravera, all'Associazione Muravera Calcio e a tutte le realtà locali che hanno collaborato alla riuscita della manifestazione, contribuendo a regalare ai bambini una giornata che resterà sicuramente tra i ricordi più belli di quest'anno scolastico. Sport, gioco e condivisione si sono così confermati ancora una volta strumenti preziosi di crescita, capaci di unire generazioni e culture diverse nel segno della semplicità e della gioia di stare insieme. I prossimi 6, 7, 8 e 9 giugno Villa Salto festeggia Santa Barbara. Il comitato, formato dalle classi 86, 96 e 2006, organizza i festeggiamenti della tanto venerata Santa con un ricco programma religioso che avrà inizio sabato 6 giugno alle ore 17 con il Santo Rosario, alle ore 17.30 la Santa Messa nella parrocchia di San Michele Arcangelo, alle ore 18 processione dalla parrocchia di San Michele Arcangelo verso il santuario di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione, Cantu dei Goccius. Domenica 7 giugno alle ore 11 Santa Messa animata dal coro Madonna degli Angeli di Villa Salto, alle ore 16.30 Santo Rosario, alle ore 17 Santa Messa solenne celebrata da Don Antonio Usai, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 18 processione del Corpus Domini. Lunedì 8 giugno alle ore 11 Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara celebrata dall'Arcivescovo di Cagliari, Sua Eccellenza Monsignor Giuseppe Batturi, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto, diretto dal maestro Andrea Pilloni. Alle ore 17 Santo Rosario, alle ore 17.30 Santa Messa solenne in onore di Santa Barbara, celebrata da Don Fabrizio Pibiri, animata dal coro San Michele Arcangelo di Villa Salto. Alle ore 18.30 tradizionale processione storica in onore di Santa Barbara, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto, dai gruppi folk San Cristoforo di Villa Salto, gruppo folk Are Musa di Mungia, Santa Vitalia di Ballau, San Giorgio di Villapuzzu e dai Cavalieri. Al termine della processione sul sagrato del santuario seguirà la benedizione eucaristica e il canto dei Goccius. Martedì 9 giugno alle ore 11 Santa Messa in onore di Santa Barbara, alle ore 17.30 Santo Rosario, alle ore 18 Santa Messa cantata in onore di Santa Barbara, alle ore 19 processione dal santuario di Santa Barbara alla parrocchia di San Michele Arcangelo, accompagnata dai suonatori di Launeddas e di organetto di Villa Salto. Al termine della processione seguirà il canto dei Goccius. Il programma civile coinvolgerà tutto il paese per 4 giornate di musica, tradizione, spettacoli e devozione religiosa. Il programma prevede per sabato 6 giugno 2026 alle ore 22.30 il grande concerto dei Tieni il Tempo con una serata all'insegna della musica da ballare e cantare insieme. A seguire la festa continuerà con il DJ set di Scart e Mafre. Domenica 7 giugno 2026 alle ore 22 la serata sarà dedicata alle tradizioni popolari sarde con lo spettacolo folk del gruppo Balla Sardigna, che intratterrà il pubblico con musica tradizionale, balli popolari e cultura sarda. Lunedì 8 giugno la serata avrà inizio alle ore 22 con i fuochi d'artificio, ai quali seguirà lo spettacolo di musica Energia e Divertimento presentato dai Teenager Forever. Martedì 9 giugno a partire dalle ore 20 è prevista l'estrazione dei biglietti della Lotteria Santa Barbara, alla quale seguirà la serata musicale danzante con il gruppo La Romagna. Ed ora, prima di concludere, vediamo le previsioni del tempo per la giornata odierna nel Sarrabus e nel Girrei. Anche oggi cielo sereno con sole splendente per l'intera giornata. I venti soffieranno moderati con direzione sud-est, mare quasi calmo. Le temperature si attesteranno tra i 16 gradi delle minime e i 31 gradi delle massime. E con le previsioni del tempo si conclude anche questa edizione del notiziario della nostra emittente. Giancarlo Cucu, nel ringraziarvi dell'ascolto e nel rimandarvi ai prossimi appuntamenti con le informazioni di Radio La Voce, vi augura un buon proseguimento di giornata. A risentirci.
1: Informazione, informazione, news, informazione locale.
2: L'informazione di Radio La Voce.

Non puoi combattere una guerra da solo. Il cuore è un'armatura, ci salva ma si consuma. A volte chiedere aiuto ci fa paura, ma basta un solo passo come il primo uomo sulla luna. Perché da fuori non si vede quante volte hai pianto. Si nasce soli e si muore nel cuore di qualcun altro. Siamo angeli con un'ala soltanto e riusciremo a volare solo restando l'uno accanto all'altro.

Ci sono ferite che non se ne vanno nemmeno col tempo, più profonde di quello che sembrano. Guariscono sopra la pelle ma in fondo ti cambiano dentro. Ho versato così tante lacrime fino ad odiare me stesso, ma ogni volta che ho toccato il fondo tu c'eri lo

0: Sono le 16 e un minuto. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Bene amici, come sempre la nostra sigla cantata dai Mattia Bazar, dedicato a te ad aprire il programma dediche richieste. Pronti per partire? Tutti a bordo, perché la nostra nave carica di musica sta per prendere largo. Facciamo l'appello. Allora, so che ci sono degli amici che stanno seguendo, va bene. Intanto ne saluto due, Roberta e Giorgio, che seguono il nostro programma tutti i pomeriggi. Grazie di cuore a voi e un grazie di cuore anche a tutto il resto del pubblico che ci segue sempre con tanto affetto. Vi ricordo il numero con il quale messaggiare con noi, quindi se avete un brano da ascoltare, volete dedicare una canzone, ci sono dei saluti, degli auguri da fare, non aspettate, inviate il messaggino WhatsApp al numero 346 12 72 406, sarete voi i protagonisti principali di questa trasmissione. Va bene, partiamo subito con il primo disco richiesta di oggi, Io e Me, il nuovo di Biagio Antonacci.

Bene, con la voce di Biagio Antonacci siamo partiti in questo nuovo viaggio musicale, programma dediche richieste, Gianni in vostra compagnia, You and Me era il titolo della canzone, la voce appunto era quella di Biagio Antonacci.

la voce di Zayn, questo grande artista internazionale. Ci siamo ascoltati il nuovo singolo Sideways. Un saluto a tutto il pubblico, amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che stanno seguendo la diretta radio dai 96.8. E un ciao e un grazie da parte mia anche a quella parte del nostro pubblico che ci segue in streaming, dall'app, in dub. Grazie per essere in mia compagnia. Bene, da qualche puntata stiamo ascoltando anche la nuova canzone di Elettra Lamborghini, Bam Bam Bambina.

Borghini, Bam Bam Bambina, il titolo di questa nuova canzone che ci terrà compagnia per diverse settimane ancora. Va bene, c'è un altro disco in arrivo, la voce è quella di Willy Peyote. Qui in arrivo. Intanto è arrivato anche un messaggino WhatsApp al numero 34 612 72 406.

0: senza di te.
1: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

0: Si viaggia con la musica di oggi, di ieri, di domani. Stiamo anticipando anche le canzoni che ci accompagneranno durante l'estate 2026. 16:27, siamo pronti per ascoltare la prossima canzone, nuovo singolo di Ultimo Romantica.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

Romantica, si intitola così la nuova canzone di Ultimo, che ospitiamo sempre molto volentieri, ci regala sempre belle canzoni questo giovanissimo artista romano, Nicolò il suo vero nome, ma lo conosciamo tutti come Ultimo. Va bene, c'è la hit di Annalisa, canzone estiva.

Gettonatissima Annalisa anche con questa nuova hit che stiamo ascoltando ormai da diverse puntate, canzone estiva, prima o poi lo diventerà canzone estiva. Annalisa, va bene, continuiamo con la prossima canzone, in arrivo i Rolling Stones.

I Rolling Stones qui al programma Dediche Richieste, in questo momento, in questo spazio dedicato alle hit internazionali, In the Stars. Prossimo brano lo voglio dedicare, ecco, lo voglio dedicare all'amico Giorgio che sta seguendo il programma, quindi una dedica, un saluto grande a te Giorgio, con Summer Funk, la nuova hit per l'estate 2026 di Francesco Gabbani.

nuova hit per l'estate 2026 di Francesco Gabbani, Summer Funk, qui al programma Dediche Richieste con Gianni in vostra compagnia. Un saluto, una dedica all'amico Giorgio.

Tiesto, Beautiful Places, qui su Radio La Voce, in questo spazio dedicato al ritmo, alla dance. Prossimo disco con un altro saluto, un'altra dedica, un altro amico, Matteo, che ci sta seguendo, una new entry, una novità discografica per quanto riguarda la dance, il nuovo di Farruko.

così ho lanciato anche questa bella new entry, novità discografica per quanto riguarda lo spazio dance del programma Dediche Richieste. Ancora un saluto, un ciao da Gianni a tutto il pubblico, amici, amiche, piccoli e grandi ascoltatori che stanno seguendo la diretta radio del 96.8 in streaming dall'app in DAB. Grazie per essere in mia compagnia.

Awake Tonight, Afrojack. Saluto anche Marco che ha messaggiato per ascoltare insieme a noi questo disco dance di Kygo, un'altra bella new entry, Heaven on Your Mind.

La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma.

0: dediche e richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Ti aspetti. Chiama.
1: È un po' di tempo che non ho scampo da certe idee che hanno invaso il campo, tipo che è ora di un cambiamento e lasciarsi indietro il cattivo tempo, come

Giovanotti e Alfa, un'altra bella accoppiata vincente sicuramente per quanto riguarda la musica italiana, con questo nuovo brano dal titolo Buon Vento. In arrivo anche Aiello con Sotto Sotto.

0: La tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiamalo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!
1: No matter what, no matter what.

Lady Gaga, Runaway, qui su Radio La Voce, al programma Dedichi Richieste. Intanto sono arrivate anche le 17:03 minuti, piano piano ci apprestiamo ad entrare nell'ultima parte della nostra diretta, il nostro live che continua ancora con le vostre preferenze musicali, dediche, saluti, auguri, insomma questi gli ingredienti del nostro programma. E in arrivo anche il nuovo singolo, per metà, perché è una canzone che conosciamo benissimo, è stata riproposta con una nuova veste e soprattutto con una nuova voce, quella di Lazza, Tiziano Ferro, Perdono.

Tiziano Ferro e Lazza insieme per questa nuova canzone, o quasi, perdono. Va bene, continuiamo con la prossima canzone, nuovo singolo di LDA che abbiamo già ascoltato insieme a H7, che abbiamo visto anche sul palco dell'Ariston all'ultimo festival di Sanremo, nuovo brano dal titolo Santa.

la tua canzone preferita? Un disco da abbinare a una dedica che parli d'amore o d'amicizia? Vuoi fare dei saluti, auguri o festeggiare il compleanno di parenti o amici? E allora, che aspetti? Entra subito in questo spazio e sarai tu il protagonista del programma Dediche e Richieste. Invia un SMS al 346 12 72 406 o chiama lo 070 99 31 481 e Gianni manderà in onda il tuo disco richiesta e la tua dedica. Che aspetti? Chiama!

Gran finale del nostro programma, amici, siamo quasi alla fine del nostro live. Intanto ci siamo appena ascoltati di nuovo di Rama Cabana e anche Elisa è pronta con la nuova canzone Amore è.

Bene, così ci siamo ascoltati anche la nuova di Elisa, Amore, nel gran finale del nostro programma. Ancora spazio alle vostre richieste, intanto è appena arrivato un messaggino WhatsApp, tra un po' lo leggerò, mentre ci ascoltiamo Teed Up, il nuovo di Khalid.

Prossima canzone, ultimo brano in programma con dedica. Intanto ancora qualche nota di questo Tied Up di Khalid. Bene, intanto saluto Silvana, Cristina, Stefania e saluto anche Gianni che è qui in studio. Va bene, Silvana dedica a Cristina, Stefania e Gianni il brano di Samurai J, Obsession, in questa versione in spagnolo. Beh, con questo brano vi do appuntamento alla prossima. Si viaggia ancora dalle 16:05 in poi nel prossimo pomeriggio. Ciao, un salutone da Gianni.

0: Sono le 17 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

So il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Ci colleghiamo in diretta con la parrocchia San Nicola di Bari, Muravera, per la celebrazione della Santa Messa.
1: Thank you.

0: gloria, tutta la storia sarà onore e vittoria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Il Signore sia con voi. Oggi nella nostra celebrazione vogliamo ricordare e pregare per la nostra sorella Adelina, il primo anniversario che è tornata alla casa del Padre, che il Signore le conceda quelle benedizioni che ha meritando stando in mezzo a noi. Noi l'accompagniamo con la nostra preghiera e con l'Eucaristia, che è la preghiera più alta che possiamo offrire. Perché la nostra preghiera sia gradita al Signore, chiediamo perdono delle nostre mancanze. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata e sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi, e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la tua volontà di pace, e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al tuo servizio. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi sapete che non a prezzo di cose simili, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha risuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati, non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. Perché ogni carne è come l'erba, e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Parola di Dio.
0: Rendiamo grazie a Dio.
1: Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme. Celebra il Signore Gerusalemme. Loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Celebra il Signore Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Celebra il Signore Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi. Celebra il Signore Gerusalemme.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme, il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte, lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno, e dopo tre giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria, uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo, essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. A sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo infatti non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore. Ti hanno dato Gesù Cristo. Avete notato che uso la casula verde perché è finito il tempo della Pasqua, in cui abbiamo usato i segni della festa, il colore bianco. Ora si torna, diciamo, al tempo ordinario, così chiamato, che durante l'anno liturgico segna quella quotidianità. E la parola oggi ci raggiunge ricordandoci un fatto della vita di Gesù che ci riporta a quello che abbiamo vissuto pochi giorni fa, poche settimane fa, che era la passione del Signore. E Gesù chiaramente in ogni occasione, quando parla con i discepoli, prima di lasciarli vuole insegnare loro i segreti dell'essere chiesa, dell'essere discepoli, dell'essere figli di Dio. Gesù poco prima di questo testo che abbiamo ascoltato aveva annunciato la sua passione, che sarebbe stato rifiutato dai sacerdoti, dagli scribi farisei. E il Vangelo di oggi inizia con questo versetto dicendo così, no? Mentre salivano a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Aveva parlato della passione, li avrebbe lasciati. Come lui, il maestro che raccoglie le persone, che fa i miracoli, non viene accolto, e da parte dei discepoli che lo seguono c'è sorpresa, c'è turbamento, cioè si sentono come soli, abbandonati, e Gesù li riunisce e spiega ancora una volta la sua passione, quindi apre il suo cuore, dice anche la sofferenza che lui dovrà affrontare, il dolore di non essere accolto e rifiutato, quindi sta condividendo con i discepoli un qualcosa che è anche intimo. Presi di nuovo in disparte i dodici, vedete com'è l'autore sacro, anche attraverso l'atteggiamento fisico di Gesù, dice l'intimità del momento, anche la sacralità di quello che sta condividendo. Si
si mise a dire solo quello che stava per accadere. Quindi racconta, annuncia la passione, la morte, e poi lo flagelleranno, lo uccideranno e dopo 3 giorni risorgerà. E ciò che sorprende in tutto questo è quello che viene dopo, non so se voi siete riusciti a cogliere, no? Si avvicinano Giacomo e Giovanni, 2 fratelli, figli di Zebedeo, e gli fanno la domanda a Gesù. Gesù ha parlato della passione, quindi della sofferenza, c'è sgomento, sono impauriti, sono persi, no? Si sentono disorientati, e 2 fratelli fanno la domanda: concedici di sedere nella tua gloria, una alla tua destra e una alla tua sinistra. Io sono rimasto sconcertato, ho detto: ma come? Gesù ti sta parlando della sua sofferenza, del suo dolore, e i due sono preoccupati della posizione nel regno dei cieli. Che posto avremo noi? E chiedono i primi posti a fianco, una a destra e una a sinistra. Incredibile, no? Cioè, non hanno capito niente. Hanno capito cosa Gesù stava comunicando. Erano preoccupati di che posto avere. Loro hanno lasciato tutto, la barca, il lavoro, il papà, per seguire Gesù. Adesso vogliono un riconoscimento, no? Gesù spiega, no? Chiede loro se loro sono disposti a vivere ciò che lui vive. Il battesimo di Gesù è il battesimo dello Spirito, è il sacrificio in croce, è dare la vita per il Signore, per il Regno dei Cieli. E loro dicono: noi siamo disposti, no? E Gesù dice: sì, certo. Poi il calice che io bevo anche voi lo berrete, il calice del dolore, il calice della sofferenza, il calice di dare la vita. Sarete battezzati nello stesso battesimo, ma siete a destra e a sinistra nel regno, è il Padre che decide. E guardate cosa succede. Gli altri 10 che hanno ascoltato anche il discorso di Gesù sulla passione, non sono da meno di Giacomo e Giovanni, anche loro sono preoccupati. Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni, perché anche loro aspirano ad avere i primi posti. Cioè, capite come a me mi ha dato consolazione, ho detto: ma se loro sono arrivati a questo punto, a volte posso sbagliare anch'io, no? Cioè, Dio chiama le persone fragili, non perfette. Anche i discepoli cadono nel tranello, che anche noi molte volte cadiamo, di preoccuparci delle cose umane, delle cose del mondo, nel primeggiare, nell'essere più di quell'altro, nell'apparire più di quell'altro, di avere quel riconoscimento più di quell'altro. Questo è quello che succede tra i discepoli, no? I 10, sentendo che i 2 hanno fatto questa domanda e Gesù ha risposto, gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Incredibile, no? E Gesù, con pazienza, cosa fa? Li prende di nuovo in disparte e spiega: attenti bene, che nel regno dei cieli non funziona come funziona nel mondo. Il più grande è il più piccolo. Il più grande è quello che serve tutti, che si fa schiavo di tutti. Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. Ma come, Gesù? No, com'è la cosa? Tu pensa anche in famiglia, nelle nostre famiglie, nei nostri gruppi, nel nostro paese. Chi è il più grande? Non che i titoli, che si fa servo degli altri. Chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti. Gesù ci ha insegnato con la sua persona che questo è l'essere Signore, l'essere che dà ragione alla vita, l'essere servo degli altri, servire gli altri fino a dare la vita in croce per noi, senza che avesse colpa, però lo ha fatto perché ha scelto di amare fino alla fine. Chi è il più grande tra di noi nella comunità di Muravera? Chi più ama, non io prete, senz'altro. Chi più si mette a servizio è il più importante nella nostra comunità cristiana, nel silenzio, senza che nessuno si accorga. Lui costruisce la Chiesa di Dio, lui costruisce il Regno di Dio.
Chi vuol diventare grande tra voi sarà vostro servitore. Non chi sa parlare bene, Servire, che è diverso. E chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti, simpatici e antipatici, di tutti, senza distinzione, perché il figlio dell'uomo ha fatto così. Il figlio dell'uomo non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita, il riscatto per molti. Incredibile, no? Il Signore anche oggi ci aiuta a vivere dopo la Pasqua il sacramento dell'amore, no? Il segreto della felicità, il segreto della vita. E abbiamo ascoltato solo due parole e poi continuiamo a celebrare la lettura di San Pietro, no? Prima lettera di Pietro Apostolo. Pietro cosa fa? Spiega questo insegnamento di Gesù. Lui era tra i 12, era tra i 10 che si sono indignati di Giacomo e Giovanni e ha ricevuto quell'insegnamento di farsi servo, di farsi piccolo. E Pietro c'ha un ruolo importante nella comunità cristiana. E lui sta scrivendo a una comunità che è divisa. La comunità a cui scrive San Pietro è una comunità mescolata tra giudei che sono convertiti al cristianesimo, di pagani che hanno incontrato il Signore e che tra loro sono divisi, bisticciano, sono gelosi, vogliono primeggiare. E Pietro scrive questa lettera a questa comunità, se voi la prendete, è molto concreta. San Pietro va sulle cose molto concrete, cerca di spiegare l'insegnamento di Gesù. La prima cosa che dice è che siamo costati cari al Signore. Voi sapete che non a prezzo di cose effimere, come argento e oro, foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo. Gesù ha pagato per me e per te. Pietro sta parlando anche a noi, Perché la situazione della comunità di Pietro è quella che viviamo noi oggi nella società, nel mondo, dentro la stessa Chiesa. Siamo stati pagati a caro prezzo. Gesù ha dato la vita per noi, per avere il tesoro dei cieli. Sapete che non a prezzo di cose effimere foste liberate dalla vostra vuota condotta, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetti e senza macchia. E poi Pietro aggiunge, se Gesù ha pagato questo per me, ci ha dato anche il segreto. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli. Gesù ci ha salvato, ci ha liberato, pagando di persona per darci il segreto. Obbedire alla verità che viene da Dio, non dagli uomini. E la verità delle verità è che ci amiamo come fratelli. Amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri. Piacere straordinario, no, avete un invito anche a noi, no? Amatevi intensamente. Quanto amo l'altro? 50? 10? O 100%? Intensamente. Non più o meno, no? Quando ne ho voglia, ti amo, ti voglio bene, no? Amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, un amore reciproco. Io amo te, tu ami me, perché questo è l'amore della Trinità. È l'amore di Dio, che non lascia niente incompiuto. E l'altra verità è che questo amore trova forza nella parola del Signore, nell'insegnamento di Gesù. Rigenerati non da seme corruttibile, ma per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. La natura perde, fa l'esempio dell'erba, del fiore che muore, ma la vita di Dio resta sempre. Il nostro corpo mortale è fragile, si ammala, viene meno, ma la vita resta in eternità. L'amore mio, tuo, fondato sulla parola, su Gesù, resta in eterno, supera anche la morte. A questo siamo stati chiamati e per questo Gesù è morto ed è risorto. Siamo stati pagati a caro prezzo. Noi molte volte non ci rendiamo conto e sminuiamo la cosa, invece siamo fatti per cose importanti, per la vita del cielo, per la vita di Dio. E Gesù e anche Pietro ci dicono l'insegnamento, no? Amarsi.
gli umiliati, mettetevi a servizio, gli umiliati, amatevi intensamente, di vero cuore, non col broncio, non col muso lungo, non con i denti stretti, no, amatevi intensamente, dice Pietro. Vogliamo accogliere questa parola come così via per incominciare una vita nuova in questo dopo la Pasqua. Domenica celebriamo la festa della Trinità, la festa di Dio, questa è la vita di Dio che ci è stata data, che Gesù ci ha comunicato e rivelato. E ecco, ringraziamo il Signore per questa chiamata e per la possibilità che ci dà, perché ci indica il cammino per essere felici, per essere nella pace, per essere nella pienezza di vita.

Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, frutto della terra e del lavoro dell'uomo. Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna. Benedetto sei tu.

0: Benedetto sei tu, Signore, Dio dell'universo. Dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto della vita e del lavoro dell'uomo, lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
1: Benedetto sei tu.

Pregate, fratelli e sorelle, perché questo mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, da te provengono questi doni e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi al nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio. È veramente cosa buona e giusta, nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore, Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno, per Cristo, Signore nostro. Uniti nell'amore, celebriamo la morte del tuo Figlio. Con fede viva proclamiamo la sua risurrezione. Attendiamo con ferma speranza la sua venuta nella gloria. Per questo mistero di salvezza, insieme agli angeli e ai santi, con voce unanime, cantiamo l'inno della tua lode. Santo, santo, santo, il Signore Dio dell'universo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. Osanna nell'alto dei cieli, benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell'alto dei cieli. Veramente santo sei tu, o Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me. Mistero della fede. Annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua risurrezione nell'attesa della tua venuta, celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio. Ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone XIV, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati della nostra sorella Adelina, che è chiamata a te da questa vita, e come per il battesimo l'hai unita alla morte di Cristo tuo Figlio, così rendila partecipe della sua risurrezione. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna insieme con la Beata Maria, Vergine, Madre di Dio, San Giuseppe suo sposo, gli apostoli e tutti i santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Obbedienti alla parola del Salvatore e formati al suo divino insegnamento, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, oh Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e dona l'unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi. Cambiatevi il dono della pace.

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, dona a noi la pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non son degno di partecipare alla tua mensa, ma soltanto una parola e io sarò salvato.

Preghiamo. Saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, o Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna, per Cristo nostro Signore. I familiari, suffragio di Adelina, ci hanno portato il pane da condividere. Io sempre lo ripeto e lo dico, cioè, è una tradizione della nostra Chiesa, il pane dei poveri. Ecco, ricevo il pane, ma con l'impegno anche di essere io pane di condivisione, sarà il mio tempo, le mie capacità, per dare consolazione e conforto a una persona che magari sta vivendo un momento difficile, e non resta solo un rito esterno. Ecco, ricevere il pane in questo giorno in cui ricordiamo una sorella che si presenta a Dio, diventa per noi suffragio l'impegno della carità, di essere il buon pane che si spezza con i fratelli e le sorelle, così anche per unirci alla preghiera dei familiari. Ecco, poi domani abbiamo programmato di fare la messa al mattino, non ci sarà la messa al mattino, ma ce ne saranno due al pomeriggio. Alle 15.30 ci sarà il funerale della signora Teresa Lepori, che è venuta a mancare, che vive in via Sata, anziana, stava male, così la ricordiamo insieme. E alle 17 un altro funerale del signor Angelino Pisu, che è venuto a mancare, il marito di Margherita, che conosciamo bene. Ricordiamo le famiglie che vivono questo momento di sofferenza, no? Di saluto di persone care, una mamma, un papà, uno sposo, una sposa, così li ricordiamo insieme, li affidiamo. Domani vivremo anche questo pomeriggio. Poi vi chiedo una preghiera, perché domani mattina abbiamo una riunione dei sacerdoti della zona, della forania, così per continuare il cammino pastorale insieme, perché lo Spirito ci illumini per capire cosa dobbiamo fare, come camminare. Sono delle richieste della diocesi che ci chiedono delle risposte concrete, come esperienza del Sarrabus. Noi vogliamo, nella condivisione, trovare quei segni dello Spirito che ci aiutano a dare una risposta anche al nostro Vescovo. Invochiamo la benedizione del Signore su di noi, sulle nostre famiglie. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Nel nome del Signore, andate in pace. Per regina.

0: abbiamo trasmesso dalla parrocchia San Nicola di Bari in Muravera la Santa Messa.
1: Sono le 18 e 42 minuti.
2: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
3: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 19 e 30 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

oro ed argento diventerà, senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. Faccia maligni ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

0: Sono le 20 e 4 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

Guarda il passato, e sembrava qua passato. Per strada come un soldato, c'ho disciplina. Non mi hanno dato un passaggio, che ho ricevuto e che ho dato. Mamma piangeva, non ritornavo mai a casa. Mio figlio sta dentro da un anno, non lo capisco sto stato. Non lo capisce il mio stato, sti soldi ci hanno cambiato. Per quest'ora siamo vuoti, per quest'ora siamo pochi. Volevo un mondo diverso, ma quel mondo mi ha cambiato. Ho ancora i segni dai fuori, ho

cambiassi adesso, ma viva l'inferno. Vorrei cambiare, non posso, ora sto posto sta stretto. Mettiamo in moto tutto questo odio sincero, ma l'amore non è vero. E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

passato, penso avere acqua passata. Mi hanno fottuto, ho preso quel passaggio. La strada di casa non l'ho più trovata. Incontro un futuro che è sempre più nero. Vengo dal basso ma puntiamo al cielo. Prima era un miraggio. Immerso in sta vasca di sangue.

0: Pizzo?
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi? E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzo in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a cena, esclusi martedì. Per informazioni e prenotazioni puoi contattarci al 333 9860 200. Vi aspettiamo e non dimenticate che siamo a Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4.
1: You ready, Boots? Start walking.

0: Sono le 20 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

poi chiediti come stai, da quanto tempo non lo fai. Tu che eri una che viveva d'istinto, ora al futuro ci credi a stento. Tu che per sempre non esiste mai, che non esiste chi ama come noi.

0: Sono le 21 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 21 e 32 minuti. L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
1: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Paradiso.
1: Nella centralissima piazza Marconi a Villa Puzzu ogni giorno vi aspetta il ristorante, paninoteca, bisteccheria, history, cocktail bar. All'interno del locale potrete assaporare pasti veloci, favolose tagliate, hamburger di pecora locale e di cavallo, insalatone e tanti gustosi dolci. E poi non mancheranno i pregiati vini, i fantastici cocktail, gli spritz, gli aperitivi e il bar caffetteria sempre a disposizione. Nella nostra ampia sala possiamo ospitare feste di compleanno, cresime, battesimi ed eventi vari per grandi e piccoli. Il ristorante History è a Villa Puzzu in piazza Marconi. Per informazioni e prenotazioni 345 60 37 827. Vi aspettiamo all'History e sarà tutta un'altra storia.

0: Sono le 22 e un minuto.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 22 e 33 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

tizio che si ammazza in cerca di notorietà. Un vecchio e una ragazza a bordo di una supercar. Pressa pochismi detti come grandi verità. Ma zitti tutti che stasera c'è la serie A.

bar ristorante pizzeria Marina Giù vi aspetta a Villa Puzzu, in località Porto Corallo, nella marina di Porto Tramazzu, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare ogni giorno. Il bar ristorante pizzeria Marina Giù è aperto tutti i giorni a pranzo e a zù, in via degli Anemoni numero 4. Siamo sempre vicini al mare e vi aspettiamo con tante novità e i menù di terra e di mare, con prodotti freschi e squisiti, ma anche con il menù fisso da provare.

0: sono le 23.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: Sono le 23 e 31 minuti.
1: L'ora esatta è stata offerta da Ottica Macis. Con oltre 25 anni di esperienza e continui aggiornamenti, Ottica Macis a Muravera si prenderà cura del tuo benessere visivo. Da Ottica Macis troverai tantissimi occhiali da vista e da sole per ogni esigenza. Inoltre sistemi di centratura e montaggio delle lenti di ultima generazione ti permetteranno di avere un occhiale estremamente confortevole.
2: Ottica Macis è anche un centro specializzato delle lenti MyoSmart, la soluzione innovativa e sicura per gestire la progressione miopica nei più giovani.

0: È mezzanotte e un minuto.
1: Una hit di oggi, una hit di ieri. La radio di oggi, la radio di ieri. Radio La Voce.

Te l'avevo detto qui nessuno sente mai. Te l'avevo detto qui nessuno vede mai mai. Ma fino a quando la verità viene su galla, come un pesce morto come la merda. Allora tutti muti muti come sconosciuti sanno solo fare la

consumato le ultime energie.

troverai la porta chiusa e non sarà tardi mai per ridiscutere.

0: tutte le radio hanno uno spot che dice:
1: per la pubblicità su questa emittente telefonate al numero.
0: Eh già, i numeri sono molti, ma trovate il 99 31 481. Solo questo è il numero giusto perché la pubblicità faccia effetto. 99 31 481.
2: Telefonate a Radio La Voce.

0: 1:31.
1: Ascolta la voce. Ascolta il meglio. Solo sui 96.800 c'è la tua radio. Radio La Voce.

0: Radio La Voce.
1: Radio.
2: Ladies and gentlemen.
0: Radio La Voce. Radio La Voce. Radio La Voce.

0: Ascolta le hit, segui il suono di Radio La Voce.
1: Sento ancora un nodo in gola, la mia terra non mi molla. Forse dovrei tornare a scuola, aggiustare la voce rotta. Una signora appoggiata alla finestra mi parla dell'estate, si lamenta, ma che fatica. Sono sempre stata una tipa maldestra, lago negro nei